0: 1969, Italian TV talk show. Montanelli is sitting, leg crossed over knee.
1: 12 anni. Dovessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni. Scusatemi.
0: I bought her from her father, he says. I chose very well. She was beautiful.
1: Ma in Africa è un'altra cosa.
0: In Africa, he says, it's another thing.
1: Regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre e che mi ha accompagnato.

CBC, quello è stato il mio primo legge. Non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa, non vengo a casa

0: ma con calcium, con su nemata. Auram. Me pione mia su meni su galot, i galot. Tania, a tu tango, na da con cad capilla, o te uti su tiramenta. Lisi isul mimita.
1: Ha hai, na kumi marelo pitama na pexude tangilanga. Ha? Na kumi marelo ulang oke ulla to hoken to uhala to na sikin na mevit. Ulu su tielanga pita. Ha hai na
0: kumi dano ana sima na pexis. Ni kumi tunop nimin su sal ni temani siak taima.